Alan Toon, io con ora che ero un pio coppellaio. Tutto cosa sia so qui per la massipo. Bella le kai. Mi ranta halwa pumuria. Utiano rina mona aha shawe. Ranta hiti pumuayo.

0: Mambula.
1: Masi eriemi onitukwa onro tukule sumaneyo. Nimpavele mosoka lotu korete ni mkorola. Alo, Ponoti. Ponoti. Nare, nare, nare. Masi nimali heria baba. Oi kale sumaneyo, masi kale melo. Nakale kuhiula, mshiri kaka, hata shiri kaka, kale umtukula karame.